La famiglia habe peta senza avrel che tante ol. Ieg che tanno habe le manoschen che tan anel. De avrel schocar hi, gerento menge schocar di avrel an di natura.

La famiglia habe peta senza avrel che tante ol. Ieg che tano habe le manoschen che tan anel. De avrel sciocar hi, che rento menge sciocar di avrel andi natura.

0: Radio Mora. Mi živimo šarolikost. A kako je kod tebe?
1: Scusate signore, siamo in un altro episodio.